mio per bandiere, vita più nobile d'una città. Raso di petti le lanci di formici al mio comando tutto questa. Raso di petti le lanci di formici al mio comando.

Bravo, bravissimo, bravo, Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.